0: si lo dice, lo dico la signa, lo dico la signa,
1: lo dico la signa.
0: Oh Simone,
2: Simone, parla, tu sei più vecchio,
0: tu sei anche stata modesta.

0: picchiarlo per girarlo,
1: addolcirlo.
0: Oh Simone, Simone,
1: tu sei più vecchio,
0: tu sei anche stato modesta, fucecchio.

due portate il morto e i candelabri là dentro nella stanza di rimpetto. Donne, rifate il letto. Zitte, obbedite.

0: Va meglio.
1: Ha avuto il beneficio.
0: Altro che.
1: A che potenza le è arrivata la scienza? Beh, vediamo.
0: No, riposa.
1: Ma io?
0: Riposa.
1: No, maestre Spinelloccio.
2: Oh, messer Buoso.
3: Ho tanta voglia di riposare.

0: cose migliori.
1: Capisco, capisco, perché solo il più vecchio e sono stato podestà furcecchio, volete darle a me, io vi ringrazio.
2: No, no, no,

0: come volete, datemi panni per vestirmi. Presto, presto.
1: Ecco la cappellina.
2: Se mi lasci la luna questa casa, i mulini di Sin, ne agito 30 fiori.
0: Sta bene. Se lasci a me la casa, la mula di mulini, ti do 100 fiori. Sta bene. 100. Se tu mi lasci in questa casa, la mula di mulini di Signa ti gonfio di quattrini. Sta bene.
1: Eccola qui. Su.
2: Se lascia noi la mula e i mulini di Signa e questa casa pure di fiorini di Centasa.
0: Sta bene.
1: Ed ecco la camicia.
2: Se ci lasci la mula e i mulini di Signa e questa casa, ma per te 1000 fiorini.
0: Sta bene.

0: Grazie, messer Amanzio. O pinnellino calzolaio, grazie. Grazie, Guccio Tintore. Troppo buoni, troppo buono di venirmi a servir da testimoni.
1: Povero Puoso, io l'ho sempre calzato, vederlo in quello stato viene a piangere.

0: affezionato amico Cianischicchi. E ti saluto con questo moncherino. La la la la la la la la, ecco fatto!
1: Zitta! Di vostra borsa date venti fiorina ai testimoni.
2: Ah!

via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via, via,